Amici Patu del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per seguire ascoltando di radio emisora a che, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, mas também artista e cantante e arreglista e compositor urbano.

0: Gjallëps 24 di September, e pa me djave të atëma fori San Lucas, ke për 9, i ta me mi të atëma versikullën 9, pa nos breve refleksion. I ta visa, Herodes a visa, ta a mi alaga ka, uan su cabeza fo. Ma ta kene gomber a kita, di kende mi ta tende e kostan a ki. I e ta vata se li busca pa mire. Mi da pone come parola pandia di Awe parola consensi la romana e consensi di Herode sta intranquille e ta senti sumes culpabile va su morto a ta trove e ta tende notizia di un gente manera Juan Bautista e che mi re e di compa chico sin duda non pa ripetime sun errore di antes ma tanto pa quizás pidi perdon di comincia un vida nuovo. E sin duda, tu restanco da hasi e sei, cerca Jesus, lo cania un chance nuovo. Perché, romana, busque. Cerca Jesus, bo porhania perdon e recupera tranquillità di bo consensi. Jesus sempre da disposto di perdona pa istanco da reconoce, quando è passato a si cos malo. Señor sempre ta yen di amor y misericordia busqué. Feliz día, hermano.
1: Bótate en sintonía de BFM e guía espiritual de Aruba.

devo una nota a Rasha, come ha sentito da un man di Corea. Mi domanda mi sa, se sei tu algo che non mi nota a Rasha o non spera vivo. Se vado, me ne ho gente che sta normal, me ne ho lea. Io sapevo che sta facendo cosa. Però, aiuto!

0: in camera anche un guaio. Quindi non è mica over.
1: Amitigliani di San Maria di Bimpe vai con un rode Christ. Ma vuoi bisè? Manda bisè. Maria te bosa ma hai un pari cos per anno so di uso di una Maria te bo bo busca lampa hi bana paro de cos. Tene mas kita un dia blanco na.
0: Digi?
1: Mino sa e digi na da blanco nos po neri pe kama no? Ni ore dos mi ce da no? Si toh? Ehi, guarda, guarda. Tieno. Ma per niente, boti manzo c'è niente?
0: No, da, ora mi trahi.
1: Avete.
0: Di su flor si hai.
1: Avete, non ti chiedo se ti chiamo che niente portare da c'è. Hai di cagliente per me.
0: Mamma, trahi le cagliette, però manego per dire, per fare altro corso.
1: Sì.
0: E la mia prima.

0: Papi, ma vi sa gavi bai busso se cabù.
1: Yeah, what's the key?
0: E flanelli da limpio, sta flanel bie, sushi pa bevi. E vos sa e fef, conosce?

Ora come mi pisavo con fancita diavolo, che remi mi te pisavo. Che remi ora mi pisavo che ta casa su coi diavolo. No? E ta bimpa den, li he li yes negi, a ma che ton cospo se? Bira waga negi, cora mande cantica, mi di pa chien, chi che passa? Sì, mande pa chien, mande pa chien. Mi amico Vicente, e gai da to come de visa de alma de tour de plaza inter de tu banda e da toca. Mo fe. Chi come ha sigue hombre qui, no? E da ponemi de problema cu Vicente, no? De visa mi visa cheng, visa cheng. Mi se puxi preto ta meta pe. Ai, Dios, mi da visao. Ehi, mi dimmi buscare il ladrone che diploma, papo, mi braccio. Mi dimmi buscare, papo. Però, c'è, papo sa che amo, d'accordo, arrivo voi. Chi ora che scuccia, pusci prete, d'accordo, arrivo voi. Ai, signor. Due borba di 4 minuti, anto. La che non sbaglio rato, sticky. E ora non sapeva di porco, no? Non dico il porco, di porco. Porco da duscio. Dottor Samba da Bisa, 1% di grassa di porco da sufficiente per matavo. Claro, e non ti gusta come porco, ciò, tu ricordi, buon mesa. Tengo fatto, ma c'è male, me coi, per ya, non ti attende. Nei casa qui mi conosce un gene che da porco, ma puoi entrare qui come sturdia dall'anno di pesavo porco. No por, eh? Per mi devi sapere perciò è buona sama, ma ne non scrani in andare a sé. Però non è cosa che vuole wak solo dentro e in dia, no? Cosa vuole? Mi sa, vuole d'ora in d'ora in la amica sa che ora slice, non da slice non deri, eh? Però, volviendo a un gente puntare, mi dico, mimi, o mi dice, no, no propaganda, no paga. No, mi homie non si propaganda, se mi dai problema. Però, sì, posso andare a sondrami. Sono metà se propaganda non paga. E per si può chiedere sols, per sols di orecchia sì, no? La camisa. E ora il porco. Dos la camisa. Se ora mi devi pisare Ramiro, poi ti trovo más, cosa? De sa. Però, non mi pone pauso. C'è una canzone che sta, ma ora te chi den baul di mi broche qui, che sta di mistica. E devi sa zoyoyo e devi sa porco timbalo. Dus, mi sa, coi corsone aquí, timbiamo, mi stin, tene cuidado con la sine aquí. Però escuché, saquita doña mística herself, visando no cu porco timbalo cu zoyoyo.

Il nostro continuava mai in duce sina con masi duce musica. Noi bormas 33 minuti. Bossa, a mita echt, mita pisa. Ti ora ti hiene da chiere, no? Con pueblo da bobo, sa, no? Ma con hiene non ta comprendendo, non polesa. Roman, ni combo che bire cos. Ora bo hai un sentenzia, da sentenzia bahaya. Ora con anche bisavo, sì, però. Non castigami per il ladrone, per sopra, min coi placchi pueblo, af min chico. Ora va pone gente in altro bocco, tata cobra placchi pueblo, e con nunca traja, chi che sei ta? Un ta corruption? Posso ta aborte placchi pueblo, pa bohaia, d'una bo con pinci, con nunca un presta, con nunca un traja, che men, posa, posso passare in favore di spin doctor e posso stop di chiedere, posso dire, bam bam, mira, Kiko, e non castighi, banta serio, bota sina ignorante, che non chiede o non ti comprende, hollandese. Però, magari la che cosa ti posso, mi nota vai la cagnuene, mentre mi sa dai a media. Soba gemita a sina duci che posso, no? Però, mi da vai bonero rato. Mi ta bai bo nei rurato, poso bo nei abisami, e gai, ta già carabo stompieta. Mi ta bai busca lo che Egbert abisami. Ta ladron cu diploma e ta. Of no, Egbert. Mi ta bai busca cantica papo Egbert. Per la gami po nei già carabo stompe chi per me, ok? Papo comprendemi.

0: Sê jy wat 'n ladron goed diploma, no? En dan moet jy die keer spesialmente pa Egbert. Egbert die baas dat die het op die me. Met die Egbert oor my toppe konne. Pero mami sê hoe net daar. Pero nou bovisa, no? Pas ons, no? Otro bia mi nou bovie. Egbert, jy bosa. Nou ba ireda pa mi. En dan laga mi pone algo, maar net bise pa mi gene dan na boroncana. Holo. Opitemos intende di boso con costa, la dico mi no mi mi non stai, ok, no. Però si boso nota manda, ma no app. Erba che meni a mi tampoco non da bisabo, però mi tei turdia. Ok, ta buon Antonio, non rabbia come. Anto la gabi mandele specialmente pe gai comitina sabana libere tame. Eta manete bisata sporlos. Mi te quiere non sto pone un pone na turpale, sente bisa wanted wanted wanted. Edilays, te ora ku e compro ne mensaje, no? Edi feliz mainta papo tu turcos bon. Anto mas coge algo di placetero e mainta. Roberto, conta che venta di boyacana. Te va yendo bon? Lena wa que sí, no? Pues peno vende un come uno, un mensa. E la gadiche we mainta, papo sona paradera ta me feliz mainta. Danke pa te junto con nos. Ana conta, buon dia.
1: Buon dia.
0: Basia, po faina no, posso mi nota contestare il telefono, nota suerte, potimo, se ta zona de aire. Con costa bisa? Danke Dios. Buon messaggio, mucha natur. Non è molto d'anturta, bon. Cada casco su cruz. Cada casco su cruz, però è gaat wel. Iabo? Sì. I. Oh, mi da bisabo, non da bir. A ta 5 mitin, no? Sì, però da 5 mitin, da 1, no? Sì, da 5. Luigi da Trajabani, poi Anna. Luigi da Traja una bella bush. Luigi da Traja una stadion, weg. Paribi stadion. Aha, una bella bush. Ah, well, è un gentista che ti impara nord di Dr. Wow e in Anna da Traja. Sì. Sicuro così. Sì. Buon mese, vai per fare limpieza di gente, buon mese. Ti gente da lubidami, da visa, buon gente, da per lo meno tre sbiapaia. Qua da quattro luna, gente mi sa fare limpieza, però ti gente da lubidà. Ah, well, vai se calvici, vos Luigi può conoscere. Ta congo vai bing, ta paga, bo dingo paga. Pa sopra asset vieni da cubrire?
1: No, ti
0: paga io. Sì, sì. Sì. Corretto, per sei mesi. Sì. Bibici. Limonel. Sì. Sì.
1: Ci mata, ma fa me di mimi, no?
0: Sì, ci mata, ma chiquito, no? Nei romana. Sì. Sì. Sì, con polaga. Sì. Sei da banda di mitata. Sì.
1: Sì, sì, mimi sutata. Mi ricordo mimi sutata, ma è da vincere la
0: sangue. Sì. Sei da bom. Tá, tá, tem vou da cara, tá bom.
1: Mimi, Yumi, a história me tá contando de praia.
0: É, sei da bom, mas é seguido.
1: Me
0: dê pôr um coço, papo, Ana. Me dê pôr um coço, ok? Até a hora do xin. Aham. Sim. Aham. Me dê dar guardar. Ana, me dê pôr na capa, cantiga tá capa, até a hora. Eu. Aham. Dankie, dankie, tero.

0: stakeholdersdag på Aktion Aki. Jeg sagde, at det er sikkert, at der bare er nogle exit.
1: Loto di Diat Roll Down Away. Ia sei tinifica anche jackpot iga 150 mil florin e a tinko bai pa se lo tinko na do garantisa. Si no tinko na do di tur 5 numero correcto et bai pa sungo tin 4 numero correcto. Ia sina et che da Roll Down ti ore co si tinko na do con numero correcto.

Que es aquel que busca un corazón, eijalak de vida, bueno, mester busca un gente. Y mester llega de su mes, des bo mester haya e químico. Pero aquí que se está, des hobby viaja ora que bo va con gente, anto bo tawa que bo wonan, tamani mensaje pa bo mente. Ta bo mente ta traja, anto bo mente ta bisa, okay, e gaita tutto, a fece che ita tutto, e ti mandi per il corso. Anto, botta hai mani heart club, perché ora botta senti ok, metti in heart club. Anto, e sei ta lo qual che ti passa, nota question, cu botta, botta bisa botta stima di bo corso, ya bo corso ta senti, botta senti, e sentimento nan. Però tu costa bo brings ta tras ta manda nan. Papo curpa eigenlijk. Nou die asina hobby kost te passen. Orbo papi kun dokter. Het explicabo asina hobby kost. Teku mite kora ma konta bosdan. I mite korant na kas. Kiko te passen. Ora ku bota sufri hobby eigenlijk. Bota hai decepcionan. Di bobida. Anto si e kose ta traha. Arriba bo curasong. Anto el abisami eta traha. Mas anto eta manda un cierto líquido. Kuta bai na bo organo, das kemen na bo corazón, mi te kere kemen, anto esei por hasi bo daño, das kemen nota question ku bo corazón di biaja ta bai para pa sobra babira malo, pa tal cos, eta tra un líquido, das kemen ora ku bo spanta tambi, ta algo ta bai di biaja bo curpa, ta kombo ta bisa ta traja ma xa lihe mes, ora bo ta box, dimino a traja. Diminuo di alguma box minuo aspanta bo pokere koi minuo aspanta ma teni e break duro e break da duro ma va con e ma va che homer de auto zinta mi che se te hace homer mami ela dale auto anto la break e ora la break ho pi largo che men in total 25 meter da sta hopi però mi mes no aspanta reandi aspanta. E signora na banda bine corremendo na spantamento na sustonto mi mes no a echt spanta mi bisavo vera mi no haia heart club basa di co basura turora mi tomanza il vishon e boxmento di auto na America che se na con 30 dal truck na cuture coni anto mi digerei na ma calma dus mani pa mi ta pellicula ma vac per dios pare hien na bisavo vino mach di haia vie plashtas si. E ora bo curasun ta hopi importante si paso bo curasun ora che stop di bati ya bo sa bo no te mas des e si es curasun stop di bati pa e amor tampoco che me ne ora e amor tampoco no te mas des e curasun ta un bo po bisa a me te organo hopi importante pa bo curpa no des che me cuida bo curasuncito. Ora che botava con gente pensa buon pro me, perché se viaja non nota pensa con nos cabeza. Per motivo che un tatturora, tu gente porta buon, ma non conosce un gente pro me, anto era la che bo corazón bati. This is it. Essa guita Semino Rossi e eta cu un altro artista che na chiama Charlene Anto Nandosta canta The Music of My Heart.

bonita, no? Duxi, cantica, sigur, così. E sei da Jealous Heart, la che nos vai cu Lucía Méndez, e sei da Jealous Heart, e sei da Corazón de Piedra, Corazón, Dios mío. Non ti immaginavo, poti un corazón di piedra che mi è un po' più duro, mi è setano.